0: significa con todo eso? Mira, Jevita, ¿dónde vas con todo eso?
1: Ay, 참조해도 무지해지게 하는 것 같만.